Sul monel, sul monel, sul monel, sul monel. Nam disebenzela isizwe se Africa. Disebenzela isizwe se Africa. Sul monel, sul monel, sul monel, sul monel.